0: Casaniello, poi il nero non sia più bello.
1: E non sono meno ma, sono pure diplomato.
0: E la faccia nera l'ho dipinta per essere notato.
1: Ma Saniello è cresciuto, yeah. Ma Saniello è tutto.

0: Ma guarda, ho pensato che alla fine da qualche parte devo iniziare. Tanto un numero di merda come questo da qualche parte lo trovo di nuovo.
1: Ma tu devi fare esattamente quello, se c'è qualcosa che ti dà fastidio, qualunque cosa sia, smetti di sopportarti. Vai.
2: Slušali ste Klub 2 koji su za vas realizovali Tanja Kosanović, Stefan Petrović, Goran Ivković, Ivana Mandić i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.